Madonna. Angela Fetschio a camere. Che brutta giornata, Madonna. No, non mi conviene più andare a lavorare lì, non ce la faccio.